0: Italianísimo por RTV México, solo para tus oídos.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
2: Mi scusi.
3: Sol.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

giro giro tondo sotto il sole andava giù. L'amore in noi, tu bellissima figura di sfuggita nella vita. Io so chi sei, tu sei di me, e malgrado noi, noi non ci siamo innamorati mai.